tra tutte le cose, dal troppo, dal poco, dal gelo, dal fuoco, è quello che tu mi hai.

tram di mezzanotte, ti han cancellato o non c'è più. Adesso chiedo al cane sì, al cane se, se mi porta lui da